mille tre, avrà queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse.